0: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli. 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 945.
0: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni, în Corso Bernardino Telesio 29, Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29, Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Almanacco del giorno.
3: Martedì 6 ottobre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la chiesa ricorda San Bruno, sacerdote e monaco fondatore del celebre ordine dei Certosini e della meravigliosa Certosa di Serra San Bruno in Calabria. Si ricorda oggi anche Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, religiosa napoletana molto amata e invocata. Oggi per tutti noi, no, che facciamo e ascoltiamo la radio, una data storica. Il 6 ottobre 1924 iniziavano ufficialmente in Italia le prime trasmissioni radiofoniche di linea firmate dall'URI, l'Unione Radiofonica Italiana. La primissima voce trasmessa dall'emittente di Roma fu quella dell'annunciatrice Ines Donarelli. Da oltre un secolo la radio continua a farci compagnia ogni giorno ed è sempre bellissima. E allora facciamo anche poi, a parte questo, il nostro viaggio nel tempo, un salto indietro per ricorrere e ricordare altri momenti di questo 6 ottobre. Nel 1889 apre il Moulin Rouge a Parigi, nel quartiere di Montmartre. Apre battenti il cabaret più famoso della storia, diventato simbolo della Belle Époque, del Can-Can. Nel 1927 nasce il cinema sonoro, esce nelle sale americane Il cantante di jazz, il primo film della storia del cinema dotato di dialoghi e canzoni sincronizzate. Finisce l'era del cinema muto. Nel 1929 debutta la Serie A a girone unico, nasce ufficialmente il primo campionato di calcio italiano come lo conosciamo oggi. Nel 1956 il medico Albert Sabin scopre l'efficacissimo vaccino contro la poliomielite, salvando milioni di vite nel mondo. Ancora nel 2010 nasce Instagram e viene lanciata la celebre app di condivisione foto che ha cambiato radicalmente la comunicazione e anche i social media. Tantissimi auguri oggi a Le Corbusier, uno dei più grandi architetti e urbanisti del XX secolo, maestro del movimento moderno. Klaus DiBiasi, leggenda dello sport italiano, pluricampione olimpico di tuffi dalla piattaforma. Ottavio Bianchi, ex calciatore storico, allenatore che ha guidato il Napoli di Maradona alla conquista dello scudetto e della Coppa UEFA. Elizabeth Chu, attrice americana e dimenticabile protagonista di Karate Kid, Ritorno al futuro e Via da Las Vegas. Ed è tutto, una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, continuate a restare con noi.
2: Almanacco del giorno.
4: Torino International.

0: Sono le 8:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea muzica.
5: Torino International News.
6: Buona giornata dalla redazione in studio, Francesco Vitale. Apriamo con lo scenario internazionale mentre i delegati europei e ucraini arrivano a Miami per i colloqui di 2 giorni sulla fine del conflitto con i negoziatori statunitensi Witkoff e Kushner. Donald Trump apre una partita parallela con Mosca. In una telefonata con Vladimir Putin, il presidente americano si è assicurato forniture di milioni di tonnellate di gasolio per abbassare i prezzi dell'energia in vista delle mid-term, garantendo l'esenzione dalle sanzioni americane fino ad aprile. Dura la replica di Vladimir Zelensky, che avverte: i regali a Putin non porteranno la pace e la Russia ripagherà questo diesel con altro terrore. Intanto esplode uno scontro diplomatico sul Nobel per la pace assegnato alla giurista sudafricana Navi Pillay per il suo impegno contro i crimini di guerra e le sue accuse di genocidio a Gaza. Immediata e durissima la reazione del governo Netanyahu, che parla di Nobel vergognoso, e dello stesso Trump, che attacca duramente il comitato norvegese promettendo che gli Stati Uniti non dimenticheranno. Sempre gli Stati Uniti, da qui giunge una notizia che sta suscitando forte sdegno a livello mondiale: l'annuncio del capo del Pentagono Exet sulla fucilazione pubblica in diretta streaming di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood del 2009, ha provocato la durissima condanna dell'ONU, che parla di tortura, dei vescovi americani e del Vaticano, che definiscono l'iniziativa una spettacolarizzazione inaccettabile. Distanze prese anche all'interno dell'amministrazione americana: il vicepresidente Vance ha già dichiarato che non guarderà la trasmissione della condanna prevista per il 3 dicembre. Voltiamo pagina e passiamo alla politica interna. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale, dando ufficialmente il via al countdown verso le urne. Nel centrodestra si discute sulla data del voto, ma Matteo Salvini smentisce la ipotesi di elezioni anticipate a giugno e ribadisce: per noi si vota in autunno. Sul fronte economico della manovra finanziaria, il leader della Lega insiste sulla necessità di un contributo straordinario e solidale da parte degli istituti di credito e delle assicurazioni, stimando un gettito atteso di almeno 5 miliardi di euro. E chiudiamo con la cronaca e la pagina sociale. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso di Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione di Report, ritenendo la riorganizzazione redazionale slegata dalle vicende disciplinari. Rispetto e accetto serenamente la sentenza. Il mio compenso e l'affetto della gente, è stato il commento del giornalista. Restano invece incerte e aperte drammatiche le conseguenze del rogo di Kras Montana. Ammonta a 1.600.000 euro il conto delle spese mediche negli ospedali svizzeri per i ragazzi italiani feriti. Le famiglie rischiano di dover saldare la cifra in mancanza di un accordo definitivo tra Italia e Svizzera sui ticket sanitari, su cui attesa a breve una presa di posizione del governo elvetico. È tutto per il momento, buona giornata, buon proseguimento di ascolto e a più tardi.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e buon sabato mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade regionali. Vi segnaliamo che oggi è prevista la podistica a 100 km delle Alpi con partenza alle 10 da Torino. I corridori percorreranno la provinciale 267 attraversando Leini e Lombardore per poi arrivare ad Aglie lungo la provinciale 41 e proseguire verso Lessolo lungo la provinciale 68. Il percorso prosegue sulla statale 26 della Valle d'Aosta toccando Quincinetto e Pont Saint-Martin con arrivo previsto a Saint-Vincent nella prima mattinata di domani. Sono possibili chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. I dettagli sul sito della manifestazione. Per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International.

0: Sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de Mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Poco nella nuova edizione del nostro radiogiornale parleremo della geopolitica internazionale con le mosse della Casa Bianca su Ucraina, energia e Medio Oriente, ma anche la politica interna, i grandi casi giudiziari. Tra poco, restate con noi.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Gli Stati Uniti provano a rilanciare le trattative per mettere fine al conflitto in Ucraina con una delegazione di Kiev e inviati europei che arrivano a Miami per colloqui di due giorni con i negoziatori statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, ma contemporaneamente Donald Trump apre una partita su un altro tavolo, parlando al telefono con Vladimir Putin e assicurandosi da lui un aiuto prezioso in vista delle elezioni di mid-term, forniture di milioni di tonnellate di gasolio che saranno esentate dalle sanzioni americane fino ad aprile nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia. Un annuncio confermato dallo stesso Putin, immediata la reazione di Vladimir Zelensky, i regali a Putin non porteranno pace né alcun beneficio al mondo civile e la Russia ripagherà il diesel con ulteriore terrore e perfidia. Il Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, che accusa Israele di genocidio a Gaza, scatena l'ira di Trump e dello Stato ebraico. Ex alto commissario dell'ONU per i diritti umani ed ex giudice della Corte Penale Internazionale, Pillay è stata premiata dal comitato norvegese per il suo eccezionale coraggio nella lotta contro i crimini di guerra. La denuncia di genocidio a Gaza? Ho letto solo la verità. Le prime parole dopo la proclamazione: Goebbels sta applaudendo dall'inferno, attacca il governo Netanyahu, Nobel vergognoso, Pillay odia l'America e Israele, tuona Trump. Washington annuncia sanzioni contro la CPI, definendolo un tribunale canaglia. Scontro con l'Unione Europea. L'Italia e altri 7 paesi firmano un documento comune, ribadendo l'incrollabile sostegno alla Corte. Shock in America e nel mondo per l'annuncio del capo del Pentagono exit sulla fucilazione pubblica in diretta streaming di Nala San, autore della strage alla base militare di Fort Hood nel 2009 con 13 morti e 32 feriti. L'ONU parla di tortura, i vescovi americani di barbarie, il Vaticano di spettacolarizzazione inaccettabile. Critiche anche dai repubblicani americani, ripugnanti. Il plotone definisce questa esecuzione contro l'ex maggiore dell'esercito che dovrebbe essere schierato il 3 dicembre. Sarebbe la prima esecuzione pubblica nel paese da 90 anni, mentre sempre americani sostengono la pena di morte. Il vicepresidente Vance si sfila: io non la guarderò. Il Tribunale del Lavoro di Roma respinge il ricorso presentato da Ranucci, con il quale il giornalista chiedeva il reintegro alla conduzione della trasmissione Report dopo la decisione della RAI del 28 agosto scorso di rimuoverlo. Nel provvedimento i giudici affermano che la decisione della RAI di riorganizzare la redazione appare sganciata dalla parallela vicenda disciplinare e adottata per risolvere le tensioni interne al programma. Rispetto e accetto serenamente la sentenza, tutte le battaglie che ho fatto nella mia vita e che mi hanno portato a 247 querele, a una bomba e essere sospeso, trovano compenso solo nell'affetto della gente. Il primo commento di Ranucci. Mattarella promulga la nuova legge elettorale il giorno dopo l'approvazione definitiva e per i partiti. inizia il conto alla rovescia verso il voto. Il campo largo guarda la consulta e prepara i ricorsi che vanno dalla parità di genere al premio per il Senato. Il Movimento 5 Stelle tende la mano ai centristi di Onorato con un'operazione al Senato volta a bypassare la soglia delle 6.000 firme necessarie per potersi presentare. Acque agitate nella maggioranza su quando andare alle urne, a giugno o alla scadenza naturale di settembre. Salvini, al quale indiscrezioni attribuivano l'intenzione di cedere sul voto anticipato in cambio dell'ultimo tassello dell'autonomia, smentisce: per noi si vota in autunno. Caccia intanto le risorse per la manovra, il capo della Lega insiste su un contributo volontario da banche e assicurazioni, potremmo aspettarci almeno 5 miliardi. Il conto per le cure degli ospedali svizzeri di ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo di Crans-Montana ammonta a 1.600.000 euro, una cifra che le famiglie dei giovani rischiano di dover pagare, visto che non si è ancora risolto il contenzioso tra Italia e Svizzera sui cachet sanitari. Sulla questione è attesa una decisione del governo elvetico. Meloni aveva strappato nel maggio scorso l'impegno del presidente uscente Guy Pamelan di gestire la questione, ma la soluzione è tarda ad arrivare. Ed è tutto per il momento, buona giornata, buon proseguimento di ascolto e a più tardi.

0: Torino International News.
1: Poco nella nuova edizione del nostro radiogiornale parleremo della geopolitica internazionale con le mosse della Casa Bianca su Ucraina, energia e Medio Oriente, ma anche la politica interna, i grandi casi giudiziari. Tra poco, restate con noi.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Apriamo con lo scenario internazionale mentre i delegati europei e ucraini arrivano a Miami per i colloqui di 2 giorni sulla fine del conflitto con i negoziatori statunitensi Witkoff e Kushner. Donald Trump apre una partita parallela con Mosca. In una telefonata con Vladimir Putin, il presidente americano si è assicurato forniture di milioni di tonnellate di gasolio per abbassare i prezzi dell'energia in vista delle mid-term, garantendo l'esenzione dalle sanzioni americane fino ad aprile. Dura la replica di Vladimir Zelensky, che avverte: i regali a Putin non porteranno la pace e la Russia ripagherà questo diesel con altro terrore. Intanto esplode uno scontro diplomatico sul Nobel per la pace assegnato alla giurista sudafricana Navi Pillay per il suo impegno contro i crimini di guerra e le sue accuse di genocidio a Gaza. Immediata e durissima la reazione del governo Netanyahu, che parla di Nobel vergognoso, e dello stesso Trump, che attacca duramente il comitato norvegese promettendo che gli Stati Uniti non dimenticheranno. Sempre gli Stati Uniti, da qui giunge una notizia che sta suscitando forte sdegno a livello mondiale: l'annuncio del capo del Pentagono Exet sulla fucilazione pubblica in diretta streaming di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood del 2009, ha provocato la durissima condanna dell'ONU, che parla di tortura, dei vescovi americani e del Vaticano, che definiscono l'iniziativa una spettacolarizzazione inaccettabile. Distanze prese anche all'interno dell'amministrazione americana: il vicepresidente Vance ha già dichiarato che non guarderà la trasmissione della condanna prevista per il 3 dicembre. Voltiamo pagina e passiamo alla politica interna. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la nuova legge elettorale, dando ufficialmente il via al countdown verso le urne. Nel centrodestra si discute sulla data del voto, ma Matteo Salvini smentisce la ipotesi di elezioni anticipate a giugno e ribadisce: per noi si vota in autunno. Sul fronte economico della manovra finanziaria, il leader della Lega insiste sulla necessità di un contributo straordinario e solidale da parte degli istituti di credito e delle assicurazioni, stimando un gettito atteso di almeno 5 miliardi di euro. E chiudiamo con la cronaca e la pagina sociale. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso di Sigfrido Ranucci per il reintegro alla conduzione di Report, ritenendo la riorganizzazione redazionale slegata dalle vicende disciplinari. Rispetto e accetto serenamente la sentenza. Il mio compenso e l'affetto della gente, è stato il commento del giornalista. Restano invece incerte e aperte drammatiche le conseguenze del rogo di Crans Montana. Ammonta a 1.600.000 euro il conto delle spese mediche negli ospedali svizzeri per i ragazzi italiani feriti. Le famiglie rischiano di dover saldare la cifra in mancanza di un accordo definitivo tra Italia e Svizzera sui ticket sanitari, su cui attesa a breve una presa di posizione del governo elvetico. È tutto per il momento, buona giornata, buon proseguimento di ascolto e a più tardi.
3: Dor de folclor. Dor de folclor. Emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: @torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Al traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Ci occupiamo della provincia di Biella. La provinciale 227 viene chiusa per una manifestazione a Lessona dalle 7 alle 15 di domani, domenica 11 ottobre. Per questo appuntamento ci fermiamo qui, a più tardi per ulteriori aggiornamenti. Buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 11:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea muzica.
5: Torino International News.
6: Accordo Trump-Putin, 300.000 tonnellate di gasolio da Mosca, l'allerta arancione in 4 regioni, doppia tromba marina a Marsala. Il Tribunale del Lavoro rigetta ricorso di Ranucci, legittima la prerogativa della RAI di riorganizzare i palinsesti. Sisma, Panama scossa di magnitudo 7.6, poi da 6, feriti lievi, tra poco nella nuova edizione del nostro GR.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Droni ucraini hanno attaccato con successo il terminal petrolifero russo di Novorossiysk nella regione di Rostov, lo si apprende da fonti stampa ucraine. Il maltempo, scuole chiuse oggi a Marsala, come disposto dalla sindaca Andreana Patti dopo la tromba d'aia che ieri ha devastato la cittadina del Trapanese. Stop a tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, compresi i nidi e le scuole d'infanzia, pubbliche e private presenti nel territorio comunale. Per oggi è stata diramata l'allerta arancione in tutto il territorio regionale, fino a mezzanotte chiusi anche tutti i parchi, giardini e ville comunali, con il divieto di accesso, transito e permanenza. Il cimitero comunale nel medesimo periodo, interrotte le manifestazioni all'aperto di eventi, attività ludico-ricreative, sportive, di intrattenimento, pubbliche o private, anche se già autorizzate o programmate, vietato l'accesso del pubblico alle aree gioco esterne e agli impianti sportivi comunali all'aperto. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha rigettato l'istanza di reintegro presentata dal giornalista Sigfrido Ranucci per tornare alla conduzione di Report, la storica trasmissione d'inchiesta di Rai 3. I giudici hanno respinto il ricorso d'urgenza depositato dai legali del conduttore, confermando la validità dei provvedimenti adottati dai vertici di Viale Mazzini. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama nel pomeriggio, con epicentro a una decina di chilometri da Pitalozza a Riba, nella parte centro-meridionale del paese a bassa profondità. La scossa è stata avvertita a Panama City e anche nella capitale del Costa Rica. In TV si vedono persone fuori dagli edifici e una rete locale ha mandato immagini di palazzi incrinati e calcinacci. Centinaia di abitanti hanno lasciato le case, al momento non risultano vittime. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato la commissione norvegese del Nobel per la pace di aver truffato, per avergli negato il premio. Considerato quello che ho fatto per la pace, un bilancio che nessuno ha mai avuto, dico solo che l'intero sistema del Nobel è truccato, ha detto nel corso del suo comizio a Syracuse, nello stato di New York. Ed è tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
5: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: mezzogiorno.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: Deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Bise l'accordo Trump-Putin dopo che Zelensky ha ignorato le richieste americane. Morto, dissanguato dopo una coltellata alla gamba, arrestata la moglie, successo a Bibbiena in provincia di Arezzo. Giornata mondiale della salute mentale, fuga di cervelli ma non sempre di cuori. Ecco l'ex bus blues. E poi Mattarella ha firmato la legge elettorale. Tra poco restate con noi.
7: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio, Francesco Vitale. Donald Trump ha deciso di concludere l'accordo con la Russia sul diesel dopo che Volodymyr Zelensky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Lo riporta Axios, citando alcune fonti. Zelensky sta valutando male la situazione. Continuando a colpire le raffinerie, sta compromettendo la fiducia e la disponibilità ottenuta da Trump negli ultimi 6 mesi, ha spiegato un funzionario americano. Il presidente voleva che l'Ucraina fermasse unilateralmente gli attacchi alle raffinerie perché stavano facendo salire i prezzi dell'energia negli Stati Uniti. Andiamo in Toscana. I carabinieri di Bibbiena, in provincia di Arezzo, hanno arrestato una donna di 59 anni gravemente indiziata del delitto di omicidio preterintenzionale aggravato in relazione alla morte del marito, deceduto in ospedale dopo essere stato ferito con un coltello all'interno della loro abitazione. Il fatto risale alla tarda mattinata del 18 settembre scorso. Nel corso di una discussione all'interno della cugina dell'abitazione coniugale, la donna avrebbe impugnato un coltello monolama a punta tipo pugnale di circa 30 cm e avrebbe colpito il marito alla gamba sinistra, al di sotto del ginocchio, provocando una ferita da punta e taglio. Dalla lesione era derivata un'emorragia, uno shock emorragico, una sofferenza pluriorganica che ne aveva causato il decesso. Rimangono stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma da ormai quasi 10 giorni. Secondo quanto si apprende dall'ultimo bollettino diramato dall'ospedale, l'ex deputato è stato sottoposto a un intervento di tracheostomia percutanea. Nonostante il miglioramento del quadro polmonare e della microembolia polmonare occorsa, l'attuale non svezzabilità dal supporto ventilatorio ha reso necessaria una tracheostomia percutanea, comunica Gemelli. La tracheotomia è una procedura mini-invasiva che crea un'apertura nella trachea attraverso la parte anteriore del collo per inserire una cannula e permettere una respirazione più sicura. Il primo pensiero a sentire la parola expat va l'idea di qualcuno che ha scelto l'estero per migliorare la sua vita. Successo, fortuna, intenzionalità spesso accompagnano i discorsi sulla fuga dei cervelli, ma la realtà delle esperienze vissute restituisce un quadro più complesso. Per alcuni non è sempre una scelta facile, dagli effetti positivi, il malessere che nasce dalla lontananza da casa può andare ben oltre la semplice nostalgia di casa e diventare una vera e propria depressione d'espatrio, anche nota, come dicevamo, come expat blues. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale, approvata nella giornata di giovedì 8 ottobre in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessun astenuto. Il 7 ottobre 2023, tre ore prima che centinaia di miliziani di Hamas massacrassero civili israeliani nelle loro case, il telefono del primo ministro Benjamin Netanyahu aveva squillato. Una voce dall'altra parte lo aveva avvisato di segnali sospetti di attività insolita da Gaza, ma Bibi non li aveva interpretati come una minaccia imminente ed era tornato a dormire. Un errore di valutazione che sarebbe però sommato a tutta una lunga serie di avvertimenti che Bibi aveva ricevuto nel corso del 2023 e che aveva apertamente ignorato, ritenendoli una dimostrazione della politicizzazione dei ranghi militari che volevano fermare la riforma della giustizia. Io mi fermo qui, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
0: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Torino International News.
1: Accordo Trump-Putin, 300.000 tonnellate di gasolio da Mosca, l'allerta arancione in quattro regioni, doppia tromba marina a Marsala. Il Tribunale del Lavoro rigetta il ricorso di Ranucci, legittima la prerogativa della RAI di riorganizzare i palinsesti. Sisma, Panama scossa di magnitudo 7.6, poi da 6, feriti lievi, tra poco nella nuova edizione del nostro GR.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. Droni ucraini hanno attaccato con successo il terminal al petrolifero russo di Novorossiysk nella regione di Rostov, lo si apprende da fonti stampa ucraine. Il maltempo, scuole chiuse oggi a Marsala, come disposto dalla sindaca Andreana Patti dopo la tromba d'aia che ieri ha devastato la cittadina del Trapanese. Stop a tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, compresi i nidi e le scuole d'infanzia, pubbliche e private presenti nel territorio comunale. Per oggi è stata diramata l'allerta arancione in tutto il territorio regionale, fino a mezzanotte chiusi anche tutti i parchi, giardini e ville comunali, con il divieto di accesso, transito e permanenza. Il cimitero comunale nel medesimo periodo, interrotte le manifestazioni all'aperto di eventi, attività ludico-ricreative, sportive e di intrattenimento, pubbliche o private, anche se già autorizzate o programmate, vietato l'accesso del pubblico alle aree gioco esterne e agli impianti sportivi comunali all'aperto. Il Tribunale del Lavoro di Roma ha rigettato l'istanza di reintegro presentata dal giornalista Sigfrido Ranucci per tornare alla conduzione di Report, la storica trasmissione d'inchiesta di Rai 3. I giudici hanno respinto il ricorso d'urgenza depositato dai legali del conduttore, confermando la validità dei provvedimenti adottati dai vertici di Viale Mazzini. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama nel pomeriggio, con epicentro a una decina di chilometri da Pitalozza a Riba, nella parte centro-meridionale del paese a bassa profondità. La scossa è stata avvertita a Panama City e anche nella capitale del Costa Rica. In TV si vedono persone fuori dagli edifici e una rete locale ha mandato immagini di palazzi incrinati e calcinacci. Centinaia di abitanti hanno lasciato le case, al momento non risultano vittime. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accusato la commissione norvegese del Nobel per la pace di aver truffato, per avergli negato il premio. Considerato quello che ho fatto per la pace, un bilancio che nessuno ha mai avuto, dico solo che l'intero sistema del Nobel è truccato, ha detto nel corso del suo comizio a Syracuse, nello stato di New York. Ed è tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon sabato a tutti voi che siete in ascolto. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Vi ricordiamo che oggi si svolge la podistica a 100 km delle Alpi. I corridori percorreranno la provinciale 267 attraversando le Enie Lombardore, per poi arrivare ad Aglie lungo la provinciale 41 e proseguire verso Lessolo lungo la provinciale 68. Il percorso prosegue lungo la statale 26 della Valle d'Aosta, toccando Quincinetto e Pont San Martin, con arrivo previsto a Saint Vincent nella prima mattinata di domani. Sono possibili chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. I dettagli sono sul sito della manifestazione. Per questo appuntamento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 14.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea muzica.
5: Torino International News.
6: Vise l'accordo Trump-Putin dopo che Zelensky ha ignorato le richieste americane. Morto, dissanguato dopo una coltellata alla gamba, arrestata la moglie, è successo a Bibbiena, in provincia di Arezzo. Giornata mondiale della salute mentale, fuga di cervelli ma non sempre di cuori. Ecco l'ex bus blues. E poi Mattarella ha firmato la legge elettorale. Tra poco restate con noi.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione in studio, Francesco Vitale. Donald Trump ha deciso di concludere l'accordo con la Russia sul diesel dopo che Volodymyr Zelensky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Lo riporta Axios, citando alcune fonti. Zelensky sta valutando male la situazione, continuando a colpire le raffinerie, sta compromettendo la fiducia e la disponibilità ottenuta da Trump negli ultimi 6 mesi, ha spiegato un funzionario americano. Il presidente voleva che l'Ucraina fermasse unilateralmente gli attacchi alle raffinerie perché stavano facendo salire i prezzi dell'energia negli Stati Uniti. Andiamo in Toscana. I carabinieri di Bibbiena, in provincia di Arezzo, hanno arrestato una donna di 59 anni gravemente indiziata del delitto di omicidio preterintenzionale aggravato in relazione alla morte del marito, deceduto in ospedale dopo essere stato ferito con un coltello all'interno della loro abitazione. Il fatto risale alla tarda mattinata del 18 settembre scorso. Nel corso di una discussione all'interno della cugina dell'abitazione coniugale, la donna avrebbe impugnato un coltello monolama a punta tipo pugnale di circa 30 cm. E avrebbe colpito il marito alla gamba sinistra, al di sotto del ginocchio, provocando una ferita da punta e taglio. Dalla lesione era derivata un'emorragia, uno shock emorragico, una sofferenza pluriorganica che ne aveva causato il decesso. Rimangono stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli di Roma da ormai quasi 10 giorni. Secondo quanto si apprende dall'ultimo bollettino diramato dall'ospedale, l'ex deputato è stato sottoposto a un intervento di tracheostomia percutanea. Nonostante il miglioramento del quadro polmonare, della microembolia polmonare occorsa, l'attuale non svezzabilità dal supporto ventilatorio ha reso necessaria una tracheostomia percutanea, comunica Gemelli. La tracheotomia è una procedura mini-invasiva che crea un'apertura nella trachea attraverso la parte anteriore del collo per inserire una cannula e permettere una respirazione più sicura. Il primo pensiero a sentire la parola expat va l'idea di qualcuno che ha scelto l'estero per migliorare la sua vita. Successo, fortuna, intenzionalità spesso accompagnano i discorsi sulla fuga dei cervelli, ma la realtà delle esperienze vissute restituisce un quadro più complesso. Per alcuni non è sempre una scelta facile, dagli effetti positivi il malessere che nasce dalla lontananza da casa può andare ben oltre la semplice nostalgia di casa e diventare una vera e propria depressione d'espatrio, anche nota, come dicevamo, come expat blues. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge elettorale, approvata nella giornata di giovedì 8 ottobre in via definitiva dalla Camera. La legge è stata approvata con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessun astenuto. Il 7 ottobre 2023, 3 ore prima che centinaia di miliziani di Hamas massacrassero civili israeliani nelle loro case, il telefono del primo ministro Benjamin Netanyahu aveva squillato. Una voce dall'altra parte lo aveva avvisato di segnali sospetti di attività insolita da Gaza, ma Bibi non li aveva interpretati come una minaccia imminente ed era tornato a dormire. Un errore di valutazione che si sarebbe però sommato a tutta una lunga serie di avvertimenti che Bibi aveva ricevuto nel corso del 2023 e che aveva apertamente ignorato. ritenendoli una dimostrazione della politicizzazione dei ranghi militari che volevano fermare la riforma della giustizia. Io mi fermo qui, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

0: 0300 602 602 și convinge-te singur!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Attacco russo a Zaporizhia, 8 morti tra cui 3 bambini. Maltempo su Lipari, torrenti esondano, allagate strade. Allude sui social alle stragi a scuola, denunciato un 14enne. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
6: Sabato 10 ottobre, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Nuovi attacchi russi in Ucraina. Questa mattina le forze di Mosca hanno colpito un edificio residenziale di 5 piani a Zaporizhia con bombe aeree guidate. Il raid ha causato almeno 8 vittime, tra cui 3 bambini, 16 feriti e 12 dispersi, secondo quanto riferiscono le autorità locali. Intanto Axios rivela, Donald Trump ha deciso di concludere l'accordo con la Russia su diesel dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Sempre secondo Axios, gli inviati speciali Witkoff e stanno valutando di andare a Mosca e a Kiev la prossima settimana per parlare di proposte di pace. Il maltempo in Italia, decine di abitazioni allagate, auto bloccate nel fango e sondati torrenti con detriti finiti in spiaggia e in mare. Il bilancio provvisorio del temporale che nella notte si è abbattuto su Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, in provincia di Messina. Numerosi gli interventi di vigili del fuoco, anche soccorso di automobilisti. Bombe d'acqua nella notte anche in Calabria, in particolare nel Regino, con i danni più importanti registrati a Melito, che chiede lo stato di calamità. Stessa richiesta dai comuni di Nettuno e Anzio, nel litorale di sud di Roma, dopo gli allagamenti di ieri. Intanto nel Trapanese si contano i danni delle due trombe marine e si fa appello al governo regioni per gli aiuti. 11 le famiglie sfollate. Quindi la cronaca, scrivendo in alfabeto cirillico, alludeva al compimento di stragi e di atti di terrorismo e l'accusa contestata dalla polizia ad un 14enne denunciato dalla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie e informazioni dal contenuti violenti ed apologetici, in particolare allusivi alla commissione di atti violenti a scuola, sequestrati al giovane abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, un casco militare, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Sullo smartphone del minorenne è stato trovato l'account al centro delle indagini, oltre alle ricerche su internet su armi e il funzionamento di pistole. Tutto il materiale è stato sequestrato. Ancora cronaca in chiusura, è stata arrestata dai carabinieri la 59enne indagata a seguito del decesso del marito 70enne morto in ospedale a causa di un'emorragia dopo essere stato ferito con un coltello ad una gamba nella casa della coppia in provincia di Arezzo il 18 settembre scorso. Omicidio preterintenzionale, aggravato il reato ipotizzato nella misura di custodia cautelare. Tra marito e moglie ci sarebbe stata una discussione in cucina. La donna avrebbe quindi impugnato un coltello tipo pugnale utilizzato solitamente per la caccia, con una lama di circa 18 cm, avrebbe colpito il marito alla gamba, al di sotto del ginocchio. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: Torino International News.
1: Attacco russo a Zaporizhzhia, 8 morti tra cui 3 bambini. Maltempo su Lipari, torrenti esondano, allagate strade. Morì dissanguato nell'Aretino, arrestata la moglie. L'accusa è omicidio preterintenzionale. Tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa. La vendita della tua auto. Promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Sabato 10 ottobre, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura, il conflitto in Ucraina. Nuovi attacchi russi nel paese. Questa mattina le forze di Mosca hanno colpito un edificio residenziale di 5 piani a Zaporizhzhia con bombe aeree guidate. Il raid ha causato almeno 8 vittime, tra cui 3 bambini, 16 feriti e 12 dispersi, secondo quanto riferiscono le autorità locali. Intanto Axios rivela, Donald Trump ha deciso di concludere l'accordo con la Russia su diesel dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Sempre secondo Axios, gli inviati speciali Witkoff e Kushner stanno valutando di andare a Mosca e a Kiev la prossima settimana per parlare di proposte di pace. Il maltempo in Italia, decine di abitazioni allagate, auto bloccate nel fango e esondati torrenti con detriti finiti in spiaggia e in mare. Il bilancio sprovvisorio del temporale che nella notte si è abbattuto su Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, in provincia di Messina. Numerosi gli interventi di vigili del fuoco, anche soccorso di automobilisti. Bombe d'acqua nella notte anche in Calabria, in particolare nel Regino, dove i danni più importanti registrati a Melito, che chiede lo stato di calamità. Stessa richiesta dai comuni di Nettuno e Anzio, nel litorale di sud di Roma, dopo gli allagamenti di ieri. Intanto nel Trapanese si contano i danni delle due trombe marine. Si fa appello al governo regioni per gli aiuti. 11 le famiglie sfollate. Quindi la cronaca, scrivendo in alfabeto cirillico, alludeva al compimento di stragi e di atti di terrorismo e l'accusa contestata dalla polizia ad un 14enne denunciato dalla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie e informazioni dal contenuti violenti ed apologetici, in particolare allusivi alla commissione di atti violenti a scuola, sequestrati al giovane abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, un casco militare, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Sullo smartphone del minorenne è stato trovato l'account al centro delle indagini, oltre alle ricerche su internet su armi e il funzionamento di pistole. Tutto il materiale è stato sequestrato. Ancora cronaca in chiusura, è stata arrestata dai carabinieri la 59enne indagata a seguito del decesso del marito 70enne morto in ospedale a causa di un'emorragia dopo essere stato ferito con un coltello ad una gamba nella casa della coppia in provincia di Arezzo il 18 settembre scorso. Omicidio preterintenzionale, aggravato il reato ipotizzato nella misura di custodia cautelare. Tra marito e moglie ci sarebbe stata una discussione in cucina. La donna avrebbe quindi impugnato un coltello tipo pugnale utilizzato solitamente per la caccia, con una lama di circa 18 cm, avrebbe colpito il marito alla gamba, al di sotto del ginocchio. È l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Serramenti Transilvania di Cozma. Fornitura e posa serramenti di tutti i tipi. Porte interne, avvolgibili, portoncini blindati, persiane, zanzariere e verande con detrazione 50% in 10 anni. Ditta Transilvania di Cozma. Professionalità da oltre 25 anni di esperienza. Showroom Corso Grosseto 133D a Torino. Per info 348 2288 029 Graziano oppure 011 26 73 762. Consegna in 30 giorni.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Vi ricordiamo dunque che oggi è prevista la podistica a 100 km delle Alpi. I corridori percorreranno la provinciale 267 attraversando Leni e Lombardore per poi arrivare ad Aglie lungo la provinciale 41 e proseguire verso Lessolo lungo la provinciale 68. Il percorso prosegue lungo la statale 26 della Valle d'Aosta, toccando Quincinetto e Pont Saint-Martin, con arrivo previsto a Saint-Vincent nella prima mattinata di domani. Sono possibili chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. I dettagli sul sito della manifestazione. E con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Torino International.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Domnule director, mă scuzați, dar aveți bucătăria visurilor mele?
3: Doamnă, depinde de vis.
2: Aș vrea o exclusivistă, colorată, dar nu prea mult, un design minimalist, dar cu multe corpuri suspendate, tehnologică, dar ușor de folosit, puțin clasică, dar modernă. Într-un cuvânt, frumoasă, ca cea pe care a cumpărat-o de aici vecina mea.
3: Stați liniștită, vă dau pe mâna designerului nostru de interior, specializat în idei confuze.
4: Asta de mobile, tuta mea muzica.
5: Torino International News.
6: Attacco russo a Zaporizhia, 8 morti tra cui 3 bambini. Maltempo su Lipari, torrenti esondano, allagate strade. Allude sui social alle stragi a scuola, denunciato un 14enne. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Nuovo appuntamento con l'informazione, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Esteri in apertura di giornale. Nuovi attacchi russi in Ucraina. Questa mattina le forze di Mosca hanno colpito un edificio residenziale di 5 piani a Zaporizhia con bombe aeree guidate. Il raid ha causato almeno 8 vittime, tra cui 3 bambini, 16 feriti e 12 dispersi, secondo quanto riferiscono le autorità locali. Intanto Axios rivela, Donald Trump ha deciso di concludere l'accordo con la Russia su diesel dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Sempre secondo Axios, gli inviati speciali Witkoff e Kushner stanno valutando di andare a Mosca e a Kiev la prossima settimana per parlare di proposte di pace. Il maltempo in Italia, decine di abitazioni allagate, auto bloccate nel fango e sondati torrenti con detriti finiti in spiaggia e mare. Il bilancio provvisorio del temporale che nella notte si è abbattuto su Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, in provincia di Messina. Numerosi gli interventi di vigili del fuoco, anche soccorso di automobilisti. Bombe d'acqua nella notte anche in Calabria, in particolare nel Regino, con i danni più importanti registrati a Melito, che chiede lo stato di calamità. Stessa richiesta dai comuni di Nettuno e Anzio, nel litorale di sud di Roma, dopo gli allagamenti di ieri. Intanto nel Trapanese si contano i danni delle due trombe marine. Si fa appello al governo regioni per gli aiuti. 11 le famiglie sfollate. Quindi la cronaca, scrivendo in alfabeto cirillico, alludeva al compimento di stragi e di atti di terrorismo e l'accusa contestata dalla polizia ad un 14enne denunciato dalla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie e informazioni dal contenuti violenti ed apologetici, in particolare allusivi alla commissione di atti violenti a scuola, sequestrati al giovane abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, un casco militare, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Sullo smartphone del minorenne è stato trovato l'account al centro delle indagini, oltre alle ricerche su internet su armi e il funzionamento di pistole. Tutto il materiale è stato sequestrato. Ancora cronaca in chiusura, è stata arrestata dai carabinieri la 59enne indagata a seguito del decesso del marito 70enne morto in ospedale a causa di un'emorragia dopo essere stato ferito con un coltello ad una gamba nella casa della coppia in provincia di Arezzo il 18 settembre scorso. Omicidio preterintenzionale, aggravato il reato ipotizzato nella misura di custodia cautelare. Tra marito e moglie ci sarebbe stata una discussione in cucina. La donna avrebbe quindi impugnato un coltello tipo pugnale utilizzato solitamente per la caccia, con una lama di circa 18 cm, avrebbe colpito il marito alla gamba, al di sotto del ginocchio. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
5: Torino International Party until you drop with DJ Nick. Every weekend only at Radio Torino International.

0: Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Vi ricordiamo dunque che oggi è prevista la podistica a 100 km delle Alpi. I corridori percorreranno la provinciale 267 attraversando Leni e Lombardore per poi arrivare ad Aglie lungo la provinciale 41 e proseguire verso Lessolo lungo la provinciale 68. Il percorso prosegue lungo la statale 26 della Valle d'Aosta, toccando Quincinetto e Pont-Saint-Martin con arrivo previsto a Saint-Vincent nella prima mattinata di domani. Sono possibili chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. I dettagli sul sito della manifestazione. E con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Suntem alături de directorul de la Asta del Mobile. Deci, prețul, calitatea, diversitatea, acestea sunt secretele succesului bucătăriilor dumneavoastră?
3: Nu doar atât. Designerii noștri de interior vă pot personaliza bucătăria ca pe un costum la comandă. Selectăm mai mulți producători și cumpărăm direct ușile, blaturile de lucru, electrocasnicele. Astfel, reducem intermediarii și costurile.
2: A, deci mai multă calitate, mai multă diversitate, la cel mai bun preț.
3: Și în plus, până la 6 ani de garanție. Rezultatul la 35 de ani de experiență.
4: Asta de Mobile.
3: Genial, nu-i așa?
5: Torino International News.
6: Attacco russo a Zaporizhia, 8 morti tra cui 3 bambini. Maltempo su Lipari, torrenti esondano, allagate strade. Morì dissanguato nell'Aretino, arrestata la moglie. L'accusa è omicidio preterintenzionale. Tra pochissimo, dopo una pausa.
7: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa. La vendita della tua auto. Promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
6: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Essere in apertura, conflitto in Ucraina, nuovi attacchi russi nel paese. Questa mattina le forze di Mosca hanno colpito un edificio residenziale di 5 piani a Zaporizhia con bombe aeree guidate. Il raid ha causato almeno 8 vittime, tra cui 3 bambini, 16 feriti e 12 dispersi, secondo quanto riferiscono le autorità locali. Intanto Axios rivela, Donald Trump ha deciso di concludere l'accordo con la Russia su diesel dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Sempre secondo Axios, gli inviati speciali Witkoff e Kushner stanno valutando di andare a Mosca e a Kiev la prossima settimana per parlare di proposte di pace. Il maltempo in Italia, decine di abitazioni allagate, auto bloccate nel fango e sondati torrenti con detriti finiti in spiaggia e in mare. Il bilancio provvisorio del temporale che nella notte si è abbattuto su Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, in provincia di Messina. Numerosi gli interventi di vigili del fuoco, anche soccorso di automobilisti. Bombe d'acqua nella notte anche in Calabria, in particolare nel Regino, con i danni più importanti registrati a Melito, che chiede lo stato di calamità. Stessa richiesta dai comuni di Nettuno e Anzio, nel litorale di sud di Roma, dopo gli allagamenti di ieri. Intanto nel Trapanese si contano i danni delle due trombe marine. Si fa appello al governo regioni per gli aiuti. 11 le famiglie sfollate. Quindi la cronaca, scrivendo in alfabeto cirillico, alludeva al compimento di stragi e di atti di terrorismo e l'accusa contestata dalla polizia ad un 14enne denunciato dalla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie e informazioni dal contenuti violenti ed apologetici, in particolare allusivi alla commissione di atti violenti a scuola, sequestrati al giovane abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, un casco militare, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Sullo smartphone del minorenne è stato trovato l'account al centro delle indagini, oltre alle ricerche su internet su armi e il funzionamento di pistole. Tutto il materiale è stato sequestrato. Ancora cronaca in chiusura, è stata arrestata dai carabinieri la 59enne indagata a seguito del decesso del marito 70enne morto in ospedale a causa di un'emorragia dopo essere stato ferito con un coltello ad una gamba nella casa della coppia in provincia di Arezzo il 18 settembre scorso. Omicidio preterintenzionale, aggravato il reato ipotizzato nella misura di custodia cautelare. Tra marito e moglie ci sarebbe stata una discussione in cucina. La donna avrebbe quindi impugnato un coltello tipo pugnale utilizzato solitamente per la caccia, con una lama di circa 18 cm, avrebbe colpito il marito alla gamba, al di sotto del ginocchio. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: Torino International News.
1: Attacco russo a Zaporizhzhia, 8 morti tra cui 3 bambini. Maltempo su Lipari, torrenti esondano, allagate strade. Allude sui social alle stragi a scuola, denunciato un 14enne. Tra pochissimo, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Questo spazio può essere tuo. Una proposta di matrimonio a sorpresa, la vendita della tua auto, promuovere la tua azienda. Hai voglia di farti sentire? Ti ascoltano milioni di persone. Visita www.italiastampa.it. È il tuo momento.
1: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Ancora esteri in primo piano. Nuovi attacchi russi in Ucraina. Questa mattina le forze di Mosca hanno colpito un edificio residenziale di 5 piani a Zaporizhzhia con bombe aeree guidate. Il raid ha causato almeno 8 vittime, tra cui 3 bambini, 16 feriti e 12 dispersi, secondo quanto riferiscono le autorità locali. Intanto Axios rivela: Donald Trump ha deciso di concludere l'accordo con la Russia su diesel dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Sempre secondo Axios, gli inviati speciali Witkoff e Kushner stanno valutando di andare a Mosca e a Kiev la prossima settimana per parlare di proposte di pace. Il maltempo in Italia, decine di abitazioni allagate, auto bloccate nel fango e esondati torrenti con detriti finiti in spiaggia e mare. Il bilancio sprovvisorio del temporale che nella notte si è abbattuto su Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, in provincia di Messina. Numerosi gli interventi di vigili del fuoco, anche soccorso di automobilisti. Bombe d'acqua nella notte anche in Calabria, in particolare nel Regino, dove con i danni più importanti registrati a Melito, che chiede lo stato di calamità. Stessa richiesta dai comuni di Nettuno e Anzio, nel litorale di sud di Roma, dopo gli allagamenti di ieri. Intanto nel Trapanese si contano i danni delle due trombe marine. Si fa appello al governo regioni per gli aiuti. 11 le famiglie sfollate. Quindi la cronaca, scrivendo in alfabeto cirillico, alludeva al compimento di stragi e di atti di terrorismo e l'accusa contestata dalla polizia ad un 14enne denunciato dalla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie e informazioni dal contenuti violenti ed apologetici, in particolare allusivi alla commissione di atti violenti a scuola, sequestrati al giovane abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, un casco militare, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Sullo smartphone del minorenne è stato trovato l'account al centro delle indagini, oltre alle ricerche su internet su armi e il funzionamento di pistole. Tutto il materiale è stato sequestrato. Ancora cronaca in chiusura: è stata arrestata dai carabinieri la 59enne indagata a seguito del decesso del marito 70enne morto in ospedale a causa di un'emorragia dopo essere stato ferito con un coltello ad una gamba nella casa della coppia in provincia di Arezzo il 18 settembre scorso. Omicidio preterintenzionale, aggravato il reato ipotizzato nella misura di custodia cautelare. Tra marito e moglie ci sarebbe stata una discussione in cucina. La donna avrebbe quindi impugnato un coltello tipo pugnale, utilizzato solitamente per la caccia, con una lama di circa 18 cm, avrebbe colpito il marito alla gamba, al di sotto del ginocchio. È l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord, condizioni di tempo asciutto sulle regioni settentrionali nel corso della giornata, con nubi sparse schiarite sia al mattino che al pomeriggio. Isolati fenomeni non esclusi su Appennino settentrionale, Romagna, Veneto e Friuli, specie tra pomeriggio e sera. Al centro, giornata all'insegna del tempo stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, da segnalare solo qualche isolata precipitazione sulla Toscana. In serata e nottata, tempo per lo più asciutto con nuvolosità in transito. Al sud, nuvolosità regolare al mattino con piogge e rovesci sparsi su Molise, Puglia, Calabria e Sicilia settentrionale. Tra pomeriggio e sera, graduale attenuazione dei fenomeni, salvo residue precipitazioni sulla Calabria. Temperature minime stazionarie in diminuzione, massime in generale aumento, specie sui settori occidentali. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.
3: Torino International. Love his music.
4: Rose, there's more.

0: Torino International News.
1: Attacco russo a Zaporizhzhia, 8 morti tra cui 3 bambini. Maltempo su Lipari, torrenti esondano, allagate strade. Morì dissanguato nell'Aretino, arrestata la moglie. L'accusa è omicidio preterintenzionale. Tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. Essere in apertura il conflitto in Ucraina, nuovi attacchi russi nel paese. Questa mattina le forze di Mosca hanno colpito un edificio residenziale di 5 piani a Zaporizhzhia con bombe aeree guidate. Il raid ha causato almeno 8 vittime, tra cui 3 bambini, 16 feriti e 12 dispersi, secondo quanto riferiscono le autorità locali. Intanto Axios rivela, Donald Trump ha deciso di concludere l'accordo con la Russia su diesel dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Sempre secondo Axios, gli inviati speciali Witkoff e Kushner stanno valutando di andare a Mosca e a Kiev la prossima settimana per parlare di proposte di pace. Il maltempo in Italia, decine di abitazioni allagate, auto bloccate nel fango e esondati torrenti con detriti finiti in spiaggia e mare. Il bilancio provvisorio del temporale che nella notte si è abbattuto su Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, in provincia di Messina. Numerosi gli interventi di vigili del fuoco, anche soccorso di automobilisti. Bombe d'acqua nella notte anche in Calabria, in particolare nel Regino, dove con i danni più importanti registrati a Melito, che chiede lo stato di calamità. Stessa richiesta dai comuni di Nettuno e Anzio, nel litorale di sud di Roma, dopo gli allagamenti di ieri. Intanto nel Trapanese si contano i danni delle 2 trombe marine. Si fa appello al governo regioni per gli aiuti. 11 le famiglie sfollate. Quindi la cronaca, scrivendo in alfabeto cirillico, alludeva al compimento di stragi e di atti di terrorismo e l'accusa contestata dalla polizia ad un 14enne denunciato dalla procura per i minorenni di Catania per la diffusione di notizie e informazioni dal contenuti violenti ed apologetici, in particolare allusivi alla commissione di atti violenti a scuola, sequestrati al giovane abbigliamento con frasi discriminatorie, svastiche, un casco militare, appunti manoscritti e un rudimentale giubbotto antiproiettile. Sullo smartphone del minorenne è stato trovato l'account al centro delle indagini, oltre alle ricerche su internet su armi e il funzionamento di pistole. Tutto il materiale è stato sequestrato. Ancora cronaca in chiusura, è stata arrestata dai carabinieri la 59enne indagata a seguito del decesso del marito 70enne morto in ospedale a causa di un'emorragia dopo essere stato ferito con un coltello ad una gamba nella casa della coppia in provincia di Arezzo il 18 settembre scorso. Omicidio preterintenzionale, aggravato il reato ipotizzato nella misura di custodia cautelare. Tra marito e moglie ci sarebbe stata una discussione in cucina. La donna avrebbe quindi impugnato un coltello tipo pugnale utilizzato solitamente per la caccia con una lama di circa 18 cm e avrebbe colpito il marito alla gamba al di sotto del ginocchio. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
0: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.